0: Dilema.
1: Dilema.
0: Niente, conservi.
1: Mi ci sono. Ma il conto è che il conto non è che il
2: 吓我一跳！你怎么回事啊？早饭你都不吃？拿着，把鸡蛋吃它。你干什么呀？都有班上了，你打起精神来好好干知道吗？我这算哪门子班啊？扫大街、倒垃圾，一会儿还得打扫厕所，扫完厕所我还要去厨房帮工。哎，姐。 这俩活儿是不是不该一个人干呢？
3: 你废话这么多呢？啊，让你干。